0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buona serata da Giancarlo Bastianelli. Parlando dallo studio Ovale, Donald Trump ha confermato che l'Ayatollah Khamenei, guida suprema iraniana, ha approvato l'accordo di pace con gli Stati Uniti. Lo stretto di Hormuz sarà riaperto e i prezzi scenderanno, ha detto il presidente americano dopo la firma, che potrebbe arrivare già questo weekend. Potrebbe avvenire in Europa, dice Trump, che non sarà presente ma invierà il suo vice J.D. Vance. E poco fa l'Iran ha fatto sapere che è stata concordata la maggior parte dei punti, malintesa non è ancora definitiva. Sebbene Israele non sia parte del memorandum con l'Iran, Netanyahu ha espresso comunque apprezzamento per l'impegno di Trump, in particolare sulla rimozione del materiale arricchito, lo smantellamento delle infrastrutture di arricchimento, la limitazione della produzione di missili e la cessazione del sostegno dell'Iran ai movimenti terroristici. E c'è stata una chiusura in forte rialzo a Wall Street, accelerata ulteriormente sul finale proprio dall'annuncio del presidente americano sull'accordo per l'Iran. Il Dow Jones ha guadagnato l'1,79%, lo Standard & Poor's avanza dell'1,73%, il Nasdaq, indice dei tecnologici, del 2,54%, grazie anche al rimbalzo del settore dei chip. E la BCE ha alzato i tassi di un quarto di punto, dal 2% a 2,25%, con la prima stretta da settembre 2023. La presidente Lagarde dice: abbiamo dato un segnale, ma più dura la guerra più i tassi aumentano, incremento che non aiuta nessuno, quello deciso dalla BCE, secondo Antonio Tajani. Chiudiamo con il calcio. L'avventura di Daniel Comolia alla Juventus è già arrivata ai titoli di coda. L'amministratore delegato era arrivato sotto la mole il 4 giugno dell'anno scorso. Queste le Breaking News di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben trovati dalla redazione. Grave incidente sul lavoro stamani sulla strada statale 7 Terra Fragagnano, nelle Cese. Un operaio di 31 anni è stato investito da un'auto mentre lavorava per lo sfalcio d'erba. Secondo la ricostruzione dell'ANAS, il veicolo avrebbe imboccato la strada contromano per cause da accertare. L'operaio è in gravi condizioni ma non sarebbe in pericolo di vita. La Zampina di San Michele di Bari è tra i 13 nuovi prodotti iscritti dall'Unione Europea nel registro delle IGP, le indicazioni geografiche protette. Soddisfatto il ministro della sovranità alimentare Francesco Lollobrigida, le IGP sono la via maestra per far riconoscere il giusto valore alle nostre eccellenze. Il Sud ha enormi potenzialità, un segnale positivo, aggiunto il ministro, che consolida il primato assoluto dell'Italia in Europa nel comparto agroalimentare. Bari non solo città universitaria ma anche città della conoscenza. Il comune ha firmato un accordo con Ateneo Politecnico, Centro Nazionale delle Ricerche e Istituto Agronomico Mediterraneo per una collaborazione costante, non estemporanea, tra studenti e territorio. Nei prossimi mesi il CNR avrà anche una sede unica nell'ex manifattura tabacchi del popolare quartiere Libertà. Sentiamo Cinzia Giannini del CNR.
3: Abbiamo già iniziato col territorio a lavorare nel quartiere Libertà, abbiamo appena concluso un ciclo di 44 laboratori didattici che abbiamo organizzato in tutte le scuole elementari e medie inferiori del quartiere Libertà.
2: Luna di miele lucana per la pop star Dua Lipa e il neo marito, l'attore Callum Turner. Dopo le nozze celebrate in Sicilia, sono stati visti a Matera per una passeggiata tra i sassi e poi a Bernalda. L'attore e la cantante sono ospiti di Palazzo Margherita, all'hotel del regista Francis Ford Coppola. Ed è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buona serata da Giancarlo Bastianelli. Parlando dallo studio Ovale, Donald Trump ha confermato che l'Ayatollah Khamenei, guida suprema iraniana, ha approvato l'accordo di pace con gli Stati Uniti. Lo stretto di Hormuz sarà riaperto e i prezzi scenderanno, ha detto il presidente americano dopo la firma, che potrebbe arrivare già questo weekend. Potrebbe avvenire in Europa, dice Trump, che non sarà presente ma invierà il suo vice J.D. Vance. E poco fa l'Iran ha fatto sapere che è stata concordata la maggior parte dei punti, ma l'intesa non è ancora definitiva. Sebbene Israele non sia parte del memorandum con l'Iran, Netanyahu ha espresso comunque apprezzamento per l'impegno di Trump, in particolare sulla rimozione del materiale arricchito, lo smantellamento delle infrastrutture di arricchimento, la limitazione della produzione di missili e la cessazione del sostegno dell'Iran ai movimenti terroristici. E c'è stata una chiusura in forte rialzo a Wall Street, accelerata ulteriormente sul finale proprio dall'annuncio del presidente americano sull'accordo per l'Iran. Il Dow Jones ha guadagnato l'1,79%, lo Standard & Poor's avanza dell'1,73%, il Nasdaq, indice dei tecnologici, del 2,54%, grazie anche al rimbalzo del settore dei chip. E la BCE ha alzato i tassi di un quarto di punto, dal 2 a 2,25%, con la prima stretta da settembre 2023. La presidente Lagarde dice: abbiamo dato un segnale, ma più dura la guerra più i tassi aumentano, incremento che non aiuta nessuno, quello deciso dalla BCE, secondo Antonio Tajani. Chiudiamo con il calcio, l'avventura di Daniel Comolia. La Juventus è già arrivata ai titoli di coda, l'amministratore delegato era arrivato sotto la mole il 4 giugno dell'anno scorso. Queste le Breaking News di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben trovati dalla redazione. Grave incidente sul lavoro stamani sulla strada statale 7 Terra Fragagnano nelle Cese. Un operaio di 31 anni è stato investito da un'auto mentre lavorava per lo sfalcio d'erba. Secondo la ricostruzione dell'ANAS, il veicolo avrebbe imboccato la strada contromano per cause da accertare. L'operaio è in gravi condizioni ma non sarebbe in pericolo di vita. La Zampina di San Michele di Bari è tra i 13 nuovi prodotti iscritti dall'Unione Europea nel registro delle IGP, le indicazioni geografiche protette. Soddisfatto il ministro della sovranità alimentare Francesco Lollobrigida, le IGP sono la via maestra per far riconoscere il giusto valore alle nostre eccellenze. Il Sud ha enormi potenzialità, un segnale positivo, aggiunto il ministro, che consolida il primato assoluto dell'Italia in Europa nel comparto agroalimentare. Bari non solo città universitaria ma anche città della conoscenza. Il Comune ha firmato un accordo con Ateneo Politecnico, Centro Nazionale delle Ricerche e Istituto Agronomico Mediterraneo per una collaborazione costante, non estemporanea, tra studenti e territorio. Nei prossimi mesi il CNR avrà anche una sede unica nell'ex manifattura tabacchi del popolare quartiere Libertà. Sentiamo Cinzia Giannini del CNR.
3: Abbiamo già iniziato col territorio a lavorare nel quartiere Libertà, abbiamo appena concluso un ciclo di 44 laboratori didattici che abbiamo organizzato in tutte le scuole elementari e medie inferiori del quartiere Libertà.
2: Luna di miele lucana per la pop star Dua Lipa e il neo marito l'attore Callum Turner. Dopo le nozze celebrate in Sicilia, sono stati visti a Matera per una passeggiata tra i sassi e poi a Bernalda. L'attore e la cantante sono ospiti di Palazzo Margherita all'hotel del regista Francis Ford Coppola. Ed è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.
4: You used to call me on my. You used to. Yeah.

Radio Norba Joy. L'allegria e la gioia di Radio Norba. Radio Norba Joy.

0: Radio Norba. Breaking news con TGcom 24.
1: Buona serata da Giancarlo Bastianelli. Parlando dallo studio Ovale, Donald Trump ha confermato che l'Ayatollah Khamenei, guida suprema iraniana, ha approvato l'accordo di pace con gli Stati Uniti. Lo stretto di Hormuz sarà riaperto e i prezzi scenderanno, ha detto il presidente americano dopo la firma, che potrebbe arrivare già questo weekend. Potrebbe avvenire in Europa, dice Trump, che non sarà presente ma invierà il suo vice J.D. Vance. E poco fa l'Iran ha fatto sapere che è stata concordata la maggior parte dei punti, ma l'intesa non è ancora definitiva. Sebbene Israele non sia parte del memorandum con l'Iran, Netanyahu ha espresso comunque apprezzamento per l'impegno di Trump, in particolare sulla rimozione del materiale arricchito, lo smantellamento delle infrastrutture di arricchimento, la limitazione della produzione di missili e la cessazione del sostegno dell'Iran ai movimenti terroristici. E c'è stata una chiusura in forte rialzo a Wall Street, accelerata ulteriormente sul finale proprio dall'annuncio del presidente americano sull'accordo per l'Iran. Il Dow Jones ha guadagnato l'1,79%, lo Standard & Poor's avanza dell'1,73%, il Nasdaq, indice dei tecnologici, del 2,54%, grazie anche al rimbalzo del settore dei chip. E la BCE ha alzato i tassi di un quarto di punto, dal 2 a 2,25%, con la prima stretta da settembre 2023. La presidente Lagarde dice: abbiamo dato un segnale, ma più dura la guerra più i tassi aumentano, incremento che non aiuta nessuno, quello deciso dalla BCE, secondo Antonio Tajani. Chiudiamo con il calcio. L'avventura di Daniel Comolia alla Juventus è già arrivata ai titoli di coda. L'amministratore delegato era arrivato sotto la mole il 4 giugno dell'anno scorso. Queste le Breaking News di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben trovati dalla redazione. Grave incidente sul lavoro stamani sulla strada statale 7 Terra a Fragagnano, nelle Cese. Un operaio di 31 anni è stato investito da un'auto mentre lavorava per lo sfalcio d'erba. Secondo la ricostruzione dell'ANAS, il veicolo avrebbe imboccato la strada contromano per cause da accertare. L'operaio è in gravi condizioni ma non sarebbe in pericolo di vita. La Zampina di San Michele di Bari è tra i 13 nuovi prodotti iscritti dall'Unione Europea nel registro delle IGP, le indicazioni geografiche protette. Soddisfatto il ministro della sovranità alimentare Francesco Lollobrigida, le IGP sono la via maestra per far riconoscere il giusto valore alle nostre eccellenze. Il Sud ha enormi potenzialità, un segnale positivo, aggiunto il ministro, che consolida il primato assoluto dell'Italia in Europa nel comparto agroalimentare. Bari non solo città universitaria ma anche città della conoscenza. Il Comune ha firmato un accordo con Ateneo Politecnico, Centro Nazionale delle Ricerche e Istituto Agronomico Mediterraneo per una collaborazione costante, non estemporanea, tra studenti e territorio. Nei prossimi mesi il CNR avrà anche una sede unica nell'ex manifattura tabacchi del popolare quartiere Libertà. Sentiamo Cinzia Giannini del CNR.
3: Abbiamo già iniziato col territorio a lavorare nel quartiere Libertà, abbiamo appena concluso un ciclo di 44 laboratori didattici che abbiamo organizzato in tutte le scuole elementari e medie inferiori del quartiere Libertà.
2: Luna di miele lucana per la pop star Dua Lipa e il neo marito, l'attore Callum Turner. Dopo le nozze celebrate in Sicilia, sono stati visti a Matera per una passeggiata tra i sassi e poi a Bernalda. L'attore e la cantante sono ospiti di Palazzo Margherita, all'hotel del regista Francis Ford Coppola. Ed è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: Radio Norba. Breaking news con TG Com 24.
1: Buona serata da Giancarlo Bastianelli. Parlando dallo studio Ovale, Donald Trump ha confermato che l'Ayatollah Khamenei, guida suprema iraniana, ha approvato l'accordo di pace con gli Stati Uniti. Lo stretto di Hormuz sarà riaperto e i prezzi scenderanno, ha detto il presidente americano dopo la firma, che potrebbe arrivare già questo weekend. Potrebbe avvenire in Europa, dice Trump, che non sarà presente ma invierà il suo vice J.D. Vance. E poco fa l'Iran ha fatto sapere che è stata concordata la maggior parte dei punti, ma l'intesa non è ancora definitiva. Sebbene Israele non sia parte del memorandum con l'Iran, Netanyahu ha espresso comunque apprezzamento per l'impegno di Trump, in particolare sulla rimozione del materiale arricchito, lo smantellamento delle infrastrutture di arricchimento, la limitazione della produzione di missili e la cessazione del sostegno dell'Iran ai movimenti terroristici. E c'è stata una chiusura in forte rialzo a Wall Street, accelerata ulteriormente sul finale proprio dall'annuncio del presidente americano sull'accordo per l'Iran. Il Dow Jones ha guadagnato l'1,79%, lo Standard & Poor's avanza dell'1,73%, il Nasdaq, indice dei tecnologici, del 2,54%, grazie anche al rimbalzo del settore dei chip. E la BCE ha alzato i tassi di un quarto di punto, dal 2 a 2,25%, con la prima stretta da settembre 2023. La presidente Lagarde dice: abbiamo dato un segnale, ma più dura la guerra più i tassi aumentano, incremento che non aiuta nessuno, quello deciso dalla BCE, secondo Antonio Tajani. Chiudiamo con il calcio. L'avventura di Daniel Comolia alla Juventus è già arrivata ai titoli di coda. L'amministratore delegato era arrivato sotto la mole il 4 giugno dell'anno scorso. Queste le Breaking News di TG Com 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben trovati dalla redazione. Grave incidente sul lavoro stamani sulla strada statale 7 Terra Fragagnano nelle Cesi. Un operaio di 31 anni è stato investito da un'auto mentre lavorava per lo sfalcio d'erba. Secondo la ricostruzione dell'ANAS, il veicolo avrebbe imboccato la strada contromano per cause da accertare. L'operaio è in gravi condizioni ma non sarebbe in pericolo di vita. La zampina di San Michele di Bari è tra i 13 nuovi prodotti iscritti dall'Unione Europea nel registro delle IGP, le indicazioni geografiche protette. Soddisfatto il ministro della sovranità alimentare Francesco Lollobrigida, le IGP sono la via maestra per far riconoscere il giusto valore alle nostre eccellenze. Il Sud ha enormi potenzialità, un segnale positivo, aggiunto il ministro, che consolida il primato assoluto dell'Italia in Europa nel comparto agroalimentare. Bari non solo città universitaria ma anche città della conoscenza. Il comune ha firmato un accordo con Ateneo Politecnico, Centro Nazionale delle Ricerche e Istituto Agronomico Mediterraneo per una collaborazione costante, non estemporanea, tra studenti e territorio. Nei prossimi mesi il CNR avrà anche una sede unica nell'ex manifattura tabacchi del popolare quartiere Libertà. Sentiamo Cinzia Giannini del CNR.
3: Abbiamo già iniziato col territorio a lavorare nel quartiere Libertà, abbiamo appena concluso un ciclo di 44 laboratori didattici che abbiamo organizzato in tutte le scuole elementari e medie inferiori del quartiere Libertà.
2: Luna di miele lucana per la pop star Dua Lipa e il neo marito l'attore Callum Turner. Dopo le nozze celebrate in Sicilia sono stati visti a Matera per una passeggiata tra i sassi e poi a Bernalda. L'attore e la cantante sono ospiti di Palazzo Margherita all'hotel del regista Francis Ford Coppola. Ed è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buona serata da Giancarlo Bastianelli. Parlando dallo studio Ovale, Donald Trump ha confermato che l'Ayatollah Khamenei, guida suprema iraniana, ha approvato l'accordo di pace con gli Stati Uniti. Lo stretto di Hormuz sarà riaperto e i prezzi scenderanno, ha detto il presidente americano dopo la firma, che potrebbe arrivare già questo weekend. Potrebbe avvenire in Europa, dice Trump, che non sarà presente ma invierà il suo vice J.D. Vance. E poco fa l'Iran ha fatto sapere che è stata concordata la maggior parte dei punti, ma l'intesa non è ancora definitiva. Sebbene Israele non sia parte del memorandum con l'Iran, Netanyahu ha espresso comunque apprezzamento per l'impegno di Trump, in particolare sulla rimozione del materiale arricchito, lo smantellamento delle infrastrutture di arricchimento, la limitazione della produzione di missili e la cessazione del sostegno dell'Iran ai movimenti terroristici. E c'è stata una chiusura in forte rialzo a Wall Street, accelerata ulteriormente sul finale proprio dall'annuncio del presidente americano sull'accordo per l'Iran. Il Dow Jones ha guadagnato l'1,79%. Lo Standard & Poor's avanza dell'1,73%, il Nasdaq indice dei tecnologici del 2,54%, grazie anche al rimbalzo del settore dei chip. E la BCE ha alzato i tassi di un quarto di punto dal 2 a 2,25% con la prima stretta da settembre 2023. La presidente Lagarde dice: abbiamo dato un segnale, ma più dura la guerra più i tassi aumentano, incremento che non aiuta nessuno, quello deciso dalla BCE, secondo Antonio Tajani. Chiudiamo con il calcio, l'avventura di Daniel Comolia alla Juventus è già arrivata ai titoli di coda, l'amministratore delegato era arrivato sotto la mole il 4 giugno dell'anno scorso. Queste le Breaking News di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben trovati dalla redazione. Grave incidente sul lavoro stamani sulla strada statale 7 Terra Fragagnano nel Lecce. Un operaio di 31 anni è stato investito da un'auto mentre lavorava per lo sfalcio d'erba. Secondo la ricostruzione dell'ANAS, il veicolo avrebbe imboccato la strada a contromano per cause da accertare. L'operaio è in gravi condizioni ma non sarebbe in pericolo di vita. La zampina di San Michele di Bari è tra i 13 nuovi prodotti iscritti dall'Unione Europea nel registro delle IGP, le indicazioni geografiche protette. Soddisfatto il ministro della sovranità alimentare Francesco Lollobrigida, le IGP sono la via maestra per far riconoscere il giusto valore alle nostre eccellenze e il Sud ha enormi potenzialità, un segnale positivo, aggiunto il ministro, che consolida il primato assoluto dell'Italia in Europa nel comparto agroalimentare. Bari non solo città universitaria ma anche città della conoscenza. Il Comune ha firmato un accordo con Ateneo Politecnico, Centro Nazionale delle Ricerche e Istituto Agronomico Mediterraneo per una collaborazione costante, non estemporanea, tra studenti e territorio. Nei prossimi mesi il CNR avrà anche una sede unica nell'ex manifattura tabacchi del popolare quartiere Libertà. Sentiamo Cinzia Giannini del CNR.
3: Abbiamo già iniziato col territorio a lavorare nel quartiere Libertà, abbiamo appena concluso un ciclo di 44 laboratori didattici che abbiamo organizzato in tutte le scuole elementari e medie inferiori del quartiere Libertà.
2: Luna di miele lucana per la pop star Dua Lipa e il neo marito l'attore Callum Turner. Dopo le nozze celebrate in Sicilia sono stati visti a Matera per una passeggiata tra i sassi e poi a Bernalda. L'attore e la cantante sono ospiti di Palazzo Margherita all'hotel del regista Francis Ford Coppola. Ed è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

mi sento fortunato alla fine del giorno. Quando sono fortunato è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge che scrive.

aspetta. Mi fischiano le orecchie, suspense. Un attimo prima del sequel, cash. Non comprende monete. Crash Bandicoot raccoglie le mele. Nel mio gruppo tutti belli, visi. Come un negro bello diretto a Bene in City. Non spreco parole, non parlo con Siri. Felice di fare musica per ragazzini.

Sione già dentro al mio starter pan. Prigionieri d'Azkaban fuggiti d'Alcatraz. Facevamo i compiti solo per cavarcela. Io mi sento fortunato alla fine del giorno. Quando sono fortunato è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge che scrive scemo.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buona serata da Giancarlo Bastianelli. Parlando dallo studio Ovale, Donald Trump ha confermato che l'Ayatollah Khamenei, guida suprema iraniana, ha approvato l'accordo di pace con gli Stati Uniti. Lo stretto di Hormuz sarà riaperto e i prezzi scenderanno, ha detto il presidente americano dopo la firma, che potrebbe arrivare già questo weekend. Potrebbe avvenire in Europa, dice Trump, che non sarà presente ma invierà il suo vice J.D. Vance. E poco fa l'Iran ha fatto sapere che è stata concordata la maggior parte dei punti, ma l'intesa non è ancora definitiva. Sebbene Israele non sia parte del memorandum con l'Iran, Netanyahu ha espresso comunque apprezzamento per l'impegno di Trump, in particolare sulla rimozione del materiale arricchito, lo smantellamento delle infrastrutture di arricchimento, la limitazione della produzione di missili e la cessazione del sostegno dell'Iran ai movimenti terroristici. E c'è stata una chiusura in forte rialzo a Wall Street, accelerata ulteriormente sul finale proprio dall'annuncio del presidente americano sull'accordo per l'Iran. Il Dow Jones ha guadagnato l'1,79%, lo Standard & Poor's avanza dell'1,73%, il Nasdaq, indice dei tecnologici, del 2,54%, grazie anche al rimbalzo del settore dei chip. E la BCE ha alzato i tassi di un quarto di punto, dal 2 a 2,25%, con la prima stretta da settembre 2023. La presidente Lagarde dice: abbiamo dato un segnale, ma più dura la guerra più i tassi aumentano, incremento che non aiuta nessuno, quello deciso dalla BCE, secondo Antonio Tajani. Chiudiamo con il calcio. L'avventura di Daniel Comolli alla Juventus è già arrivata ai titoli di coda. L'amministratore delegato era arrivato sotto la mole il 4 giugno dell'anno scorso. Queste le Breaking News di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Bentrovati dalla redazione. Grave incidente sul lavoro stamani sulla strada statale 7 Terra a Fragagnano, nelle Cese. Un operaio di 31 anni è stato investito da un'auto mentre lavorava per lo sfalcio d'erba. Secondo la ricostruzione dell'ANAS, il veicolo avrebbe imboccato la strada contromano per cause da accertare. L'operaio è in gravi condizioni ma non sarebbe in pericolo di vita. La Zampina di San Michele di Bari è tra i 13 nuovi prodotti iscritti dall'Unione Europea nel registro delle IGP, le indicazioni geografiche protette. Soddisfatto il ministro della sovranità alimentare Francesco Lollobrigida, le IGP sono la via maestra per far riconoscere il giusto valore alle nostre eccellenze. Il Sud ha enormi potenzialità, un segnale positivo, aggiunto il ministro, che consolida il primato assoluto dell'Italia in Europa nel comparto agroalimentare. Bari non solo città universitaria ma anche città della conoscenza. Il Comune ha firmato un accordo con Ateneo Politecnico, Centro Nazionale delle Ricerche e Istituto Agronomico Mediterraneo per una collaborazione costante, non estemporanea, tra studenti e territorio. Nei prossimi mesi il CNR avrà anche una sede unica nell'ex manifattura tabacchi del popolare quartiere Libertà. Sentiamo Cinzia Giannini del CNR.
3: Abbiamo già iniziato col territorio a lavorare nel quartiere Libertà, abbiamo appena concluso un ciclo di 44 laboratori didattici che abbiamo organizzato in tutte le scuole elementari e medie inferiori del quartiere Libertà.
2: Luna di miele lucana per la pop star Dua Lipa e il neo marito l'attore Callum Turner. Dopo le nozze celebrate in Sicilia sono stati visti a Matera per una passeggiata tra i sassi e poi a Bernalda. L'attore e la cantante sono ospiti di Palazzo Margherita all'hotel del regista Francis Ford Coppola. Ed è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: Radio Norba. Breaking news con TGCOM 24.
1: Una buona giornata da Virginia Giacomin. Prima le minacce di escalation, poi l'annuncio dell'accordo. Su Truth, Trump scrive: l'Iran ha accettato di non avere armi nucleari e Hormuz riaprirà. Ho parlato con tutti i leader della regione, abbiamo un'intesa. Il presidente americano ipotizza la chiusura del negoziato già nel fine settimana. In Europa ci sarà Vance. La BCE alza i tassi di un quarto di punto, dal 2 al 2,25%. La decisione, ampiamente attesa dopo lo shock energetico causato dalla guerra in Iran, rappresenta la prima stretta dal settembre 2023. Il vice premier Tajani boccia l'Eurotower. L'aumento dei tassi non aiuta nessuno. Il vertice del G7 in Francia la prossima settimana rappresenterà un'occasione importante per confrontarci anche con il presidente degli Stati Uniti, ha detto la premier Meloni alla Camera, nelle comunicazioni in vista del Consiglio europeo del 18 e 19 giugno. Asse Meloni-Mattarella su un negoziatore europeo per le trattative tra Ucraina e Russia. Bruxelles scettica. Condannata a 18 anni per aver volontariamente travolto e ucciso col SUV un uomo accusato di averla derubata. La Corte di Assise di Lucca ha stabilito che Cinzia D'Alpino, imprenditrice 65enne di Viareggio, sconterà la pena ai domiciliari. La procura aveva chiesto l'ergastolo. Tra gli indagati nell'inchiesta della procura di Belluno sulla realizzazione della cabinovia Socrepes a Cortina, c'è anche la dirigente del Ministero dei Trasporti, Elisabetta Pellegrini, braccio destro di Salvini. Il leader del Carroccio si dice certo della piena legittimità di tutti gli atti. Nello stesso procedimento per turbativa d'asta risultano indagate altre tre persone. Al via i mondiali di calcio 2026, 2-0 per il Messico nella partita inaugurale contro il Sudafrica, giocata nello stadio Azteca di Città del Messico. E poco fa a Guadalajara, Corea del Sud, Repubblica Ceca, terminata 2-1. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Buongiorno dalla redazione di Radio Norba. I lavori sulla statale 16 tra Bari, Brindisi e Lecce termineranno nel 2028 a meno che non arrivino nuovi fondi per abbreviare i tempi. È emerso dalla quinta commissione del Consiglio regionale pugliese, in cui è stato ascoltato il responsabile della struttura territoriale ANAS Puglia, Francesco Ruocco. Al momento i lavori sono al 50% e in ogni caso i lavori verranno interrotti il 30 giugno e riprenderanno a metà settembre per evitare i disagi nell'esodo estivo. Grave incidente sul lavoro ieri sulla strada statale 7 Ter a Fragagnano, nel Tarantino. Un operaio di 31 anni, originario del Leccese, è stato investito da un'auto mentre lavorava per lo sfalcio d'erba. Secondo la ricostruzione dell'ANAS, l'auto avrebbe imboccato la strada a contromano. L'operaio è in gravi condizioni, ma non sarebbe in pericolo di vita. La Zampina di San Michele di Bari è tra i 13 nuovi prodotti iscritti dall'Unione Europea nel registro delle IGP, le indicazioni geografiche protette. Soddisfatto il ministro della sovranità alimentare Francesco Lollobrigida, le IGP sono la via maestra per far riconoscere il giusto valore alle nostre eccellenze. Il Sud ha enormi potenzialità, è un segnale positivo, ha aggiunto il ministro, che consolida il primato assoluto dell'Italia in Europa nel comparto agroalimentare. Luna di miele lucana per la popstar Dua Lipa e il neo marito, l'attore Callum Turner. Dopo le nozze celebrate in Sicilia, sono stati visti a Matera per una passeggiata tra i sassi, poi a Bernalda. L'attore e la cantante sono ospiti dell'hotel del regista Francis Ford Coppola. È tutto, le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: Radio Norba. Breaking news con TGcom 24.
1: Una buona giornata da Virginia Giacomin. Abbiamo messo fine alla guerra con l'Iran. Hanno accettato di non avere armi nucleari. Lo stretto di Hormuz riaprirà. Lo scrive Trump sui social dopo una giornata di alta tensione. Ho parlato con tutti i leader della regione, assicura il presidente americano. Abbiamo un'intesa. E ipotizza la chiusura del negoziato già nel fine settimana. La firma in Europa. La BCE alza i tassi di un quarto di punto, dal 2 al 2,25%. La decisione, ampiamente attesa dopo lo shock energetico causato dalla guerra in Iran, rappresenta la prima stretta dal settembre 2023. Il vice premier Tajani boccia l'Eurotower. L'aumento dei tassi non aiuta nessuno. Il vertice del G7 in Francia la settimana prossima rappresenterà un'occasione importante per confrontarci anche con il presidente degli Stati Uniti, ha detto la premier Meloni alla Camera, nelle comunicazioni in vista del Consiglio europeo del 18 e 19 giugno. Asse Meloni-Mattarella su un negoziatore europeo per le trattative tra Ucraina e Russia, Bruxelles scettica. Quattro indagati nell'inchiesta della Procura di Belluno sulla realizzazione della cabinovia Socrepes a Cortina. Tra loro la dirigente del Ministero dei Trasporti, Elisabetta Pellegrini, braccio destro di Salvini. Il leader del Carroccio si dice certo della piena legittimità di tutti gli atti. Incidente mortale con un monopattino elettrico a Milano attorno alla mezzanotte. Un ragazzo di 19 anni che viaggiava come passeggero è morto all'ospedale Niguarda a causa delle ferite riportate nello scontro con un'auto. Ferite lievi per il conducente del monopattino, un ventenne, e per la 21enne alla guida della vettura. Al via il Mondiale di calcio 2026. Corea del Sud, Repubblica Ceca è terminata 2-1. 2-0 invece per il Messico nella partita inaugurale contro il Sudafrica, giocata nello stadio Azteca di Città del Messico. Questa è la Breaking News di TGcom 24.
0: Radio Norba News.
2: Buongiorno dalla redazione di Radio Norba. Tragedia poco prima dell'alba a San Nicandro Garganico nel Foggiano. Un ragazzo di 17 anni è stato investito e ucciso intorno alle 4 del mattino mentre con alcuni amici rientrava a piedi da una festa di compleanno. Il gruppo si trovava all'altezza di una curva a circa un chilometro dal centro del paese quando un'auto, forse guidata da un altro partecipante alla festa, lo ha travolto in pieno. Inutili i soccorsi, accertamenti in corso delle forze dell'ordine. L'Ilva è il tema dei temi, lo ha detto il presidente della Regione Puglia, Antonio De Caro, a margine del congresso nazionale della UILM a Bari. De Caro ha ribadito la necessità di un coinvolgimento diretto dello Stato nella gestione, soprattutto nella fase di transizione verso la decarbonizzazione. Il governo non è un nemico, è un alleato che può darci una mano a risolvere questa crisi, ha chiarito. La zampina di San Michele di Bari diventa prodotto IGP e indicazione geografica protetta. L'Unione Europea ha inserito 13 nuovi prodotti nel registro delle indicazioni geografiche. Insieme alla famosa salsiccia pugliese, tra le nuove IGP figura anche il peperoncino di Calabria. È una notizia importante per la Puglia e per tutto il suo comparto agroalimentare, ha dichiarato l'assessore regionale all'agricoltura e allo sviluppo rurale, Francesco Paolicelli. Calcio Serie A, in attesa di ricevere un sì da Sean Sogliano da affiancare probabilmente a Stefano Trinchera nell'area tecnica, il Lecce ha ufficializzato le prime operazioni di mercato, prolungati di un anno, quindi fino al 30 giugno 2027, i contratti di Bandà, Gallo e Ramadani, rinnovo per 3 anni invece per Gorter, Kovac e Ubani. È tutto, le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: Radio Norba Joy. L'allegria e la gioia di Radio Norba. Radio Norba Joy. Radio Norba.
1: Ma guardi, signor Rovazio, in mano qua la sua cartella e devo dirle che tra tutti i valori le è salito l'andare a comandare. Mi

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Una buona giornata da Virginia Giacomin. Trump annuncia su Truth il via libera dell'Iran all'accordo e annulla i raid. Abbiamo ottenuto tutto quello che volevamo, firmeremo molto presto, forse nel fine settimana in Europa. Riaprirà anche lo stretto di Hormuz, scrive il presidente americano. I media iraniani vicini ai Pasdaran prima smentiscono, poi rivendicano. Il testo è quello proposto dall'Iran. La premier Meloni. Il Consiglio europeo rifletta sulle relazioni con Israele. La presidente del Consiglio ha parlato ieri in aula alla Camera per le comunicazioni in vista della riunione del Consiglio europeo del 18 e 19 giugno. Asse Meloni-Mattarella su un negoziatore europeo per le trattative tra Ucraina e Russia. Bruxelles scettica. La BCE alza i tassi di un quarto di punto dal 2 al 2,25%. La decisione, ampiamente attesa dopo lo shock energetico causato dalla guerra in Iran, rappresenta la prima stretta dal settembre 2023. Il vice premier Tajani boccia l'Eurotower. L'aumento dei tassi non aiuta nessuno. Catturato dopo oltre 3 anni di latitanza, Gennaro Balsamo, affiliato al potente clan di Lauro, l'uomo è stato fermato mentre stava effettuando attività di facchinaggio per conto di una ditta di traslochi nel centro di Napoli. Scontro frontale nella notte a Milano tra un monopattino elettrico e un'auto. Morto un 19enne che viaggiava come passeggero sul monopattino. Ferite lievi per il 20enne alla guida del mezzo e per la 21enne alla guida della vettura. Nel Foggiano invece un 17enne investito e ucciso nella notte da un'auto mentre tornava a piedi con amici da una festa. Al via i mondiali di calcio 2026, Shakira e Bocelli hanno cantato all'Azteca. La Sud Corea ha vinto 2-1 in rimonta contro la Repubblica Ceca. Messico-Sudafrica, partita inaugurale, è finita 2-0. Oggi Canada-Bosnia alle 21 e Stati Uniti-Paraguay alle 3 di notte. Queste Breaking News di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Buongiorno dalla redazione di Radio Norba. Tragedia poco prima dell'alba a San Nicandro Garganico nel Foggiano. Un ragazzo di 17 anni è stato investito e ucciso intorno alle 4 del mattino mentre con alcuni amici rientrava a piedi da una festa di compleanno. Il gruppo si trovava all'altezza di una curva a circa 1 chilometro dal centro del paese quando un'auto, forse guidata da un altro partecipante alla festa, lo ha travolto in pieno. Inutili i soccorsi, accertamenti in corso delle forze dell'ordine. L'Ilva è il tema dei temi, lo ha detto il presidente della Regione Puglia Antonio De Caro a margine del congresso nazionale della UILM a Bari. De Caro ha ribadito la necessità di un coinvolgimento diretto dello Stato nella gestione, soprattutto nella fase di transizione verso la decarbonizzazione. Il governo non è un nemico, è un alleato che può darci una mano a risolvere questa crisi, ha chiarito. La zampina di San Michele e di Bari diventa prodotto IGP e indicazione geografica protetta. L'Unione Europea ha inserito 13 nuovi prodotti nel registro delle indicazioni geografiche. Insieme alla famosa salsiccia pugliese, tra le nuove IGP figura anche il peperoncino di Calabria. È una notizia importante per la Puglia e per tutto il suo comparto agroalimentare, ha dichiarato l'assessore regionale all'agricoltura e allo sviluppo rurale, Francesco Paolicelli. Calcio Serie A, in attesa di ricevere un sì da Sean Sogliano da affiancare probabilmente a Stefano Trinchera nell'area tecnica, il Lecce ha ufficializzato le prime operazioni di mercato, prolungati di un anno, quindi fino al 30 giugno 2027, i contratti di Bandà, Gallo e Ramadani, rinnovo per 3 anni invece per Gorter, Kovac e Ubani. È tutto, le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buongiorno da Gerry Romano. Trump dichiara: abbiamo vinto la guerra da soli. G7 e leader europei irrilevanti. Teheran frena, ancora nessun accordo. Il sito Axios parla di intesa da firmarsi a Ginevra nei prossimi giorni. 4 aerei USA in Europa per preparare la cerimonia. A Milano auto investe un monopattino, quest'ultimo non aveva rispettato la precedenza. Muore un 18enne, uno dei due occupanti, il mezzo a due ruote. A San Nicandro, nel Foggiano, ragazzo di 17 anni travolto da una macchina e ucciso mentre rientrava a piedi da una festa. Arrestato a Napoli un camorrista latitante da 3 anni, ritenuto affiliato al clan di Lauro, Gennaro Balsamo deve scontare pene per associazione a delinquere di stampo mafioso, rapina ed estorsione, pure aggravate dal metodo mafioso. La BCE ha rialzato i tassi di 25 punti base, quelli sui depositi sono ora al 2,25%, colpo preventivo per evitare che l'inflazione esploda come nel 2022. L'Euro Tower si è mossa dopo 2 anni e mezzo contro il lievitare dei prezzi legato a caro energia e rischi geopolitici. Poteva essere una tragedia, è stato un miracolo, così Pier Silvio Berlusconi dopo l'incidente stradale. Prima un frontale in auto, travolto da una vettura che ha sbandato contromano, illeso. Poi l'evento a Mediaset per il 3° anniversario della scomparsa del padre Silvio. Messico, Sudafrica 2-0, Corea del Sud, Repubblica Ceca 2-1. Il gruppo A dei mondiali di calcio mette in archivio la prima giornata, quella inaugurale del torneo. Dalle 21 Canada, Bosnia Erzegovina. Allo stadio Azteca le esibizioni di Shakira e Bocelli, ma a Città del Messico si protesta contro il governo. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Buongiorno dalla redazione di Radio Norba. Tragedia poco prima dell'alba a San Nicandro Garganico nel Foggiano. Un ragazzo di 17 anni è stato investito e ucciso intorno alle 4 del mattino mentre con alcuni amici rientrava a piedi da una festa di compleanno. Il gruppo si trovava all'altezza di una curva a circa 1 chilometro dal centro del paese quando un'auto, forse guidata da un altro partecipante alla festa, lo ha travolto in pieno. Inutili i soccorsi, accertamenti in corso delle forze dell'ordine. Natuzzi ha annunciato l'avvio per 12 mesi della procedura di composizione negoziata della crisi e la prosecuzione dell'attività produttiva in 2 soli stabilimenti, con la chiusura almeno temporanea dei 2 di Santeramo in Colle e di quello di Altamura. L'annuncio è stato fatto ieri nel corso dell'incontro presso il Ministero delle Imprese del Made in Italy. Questa procedura consentirà alla multinazionale di trattare con i creditori in questi 12 mesi, bloccando azioni protettive. Bari non solo città universitaria ma anche città della conoscenza. Il comune ha firmato un accordo con Ateneo, Politecnico, Centro Nazionale delle Ricerche e Istituto Agronomico Mediterraneo per una collaborazione costante tra studenti e territorio per sviluppare progetti di cura della città. Nei prossimi mesi il CNR avrà una sede unica nell'ex manifattura tabacchi nel quartiere Libertà. Sentiamo Cinzia Giannini del CNR.
3: Abbiamo già iniziato col territorio a lavorare nel quartiere Libertà, abbiamo appena concluso un ciclo di 44 laboratori didattici che abbiamo organizzato in tutte le scuole elementari e medie inferiori del quartiere Libertà.
2: Luna di miele lucana per la popstar Dua Lipa e il neo marito, l'attore Callum Turner. Dopo le nozze celebrate in Sicilia, sono stati visti a Matera per una passeggiata tra i sassi, poi a Bernalda. L'attore e la cantante sono ospiti del boutique hotel di lusso del regista Francis Ford Coppola, originario proprio di Bernalda. E per le notizie è tutto.
0: Radio Norba News.

0: Radio Norba. Breaking news con TGcom 24.
1: Buongiorno da Gerry Romano. Trump dichiara: abbiamo vinto la guerra da soli. G7 e leader europei irrilevanti. Teheran frena, ancora nessun accordo. Il sito Axios parla di intesa da firmarsi a Ginevra nei prossimi giorni. 4 aerei USA in Europa per preparare la cerimonia. A Milano, in zona Bicocca, macchina investe monopattino che non rispetta la precedenza. Muore un 18enne, uno dei due occupanti il mezzo a due ruote, circostanza vietata dal codice. Ferito il guidatore di 20 anni, la automobilista negativa ai test di alcol e droga. Ragazzo di 17 anni travolto da una macchina e ucciso mentre rientrava a piedi da una festa. È successo a San Nicandro Garganico, nel Foggiano. L'investitore aveva partecipato allo stesso ritrovo della vittima. Dopo la morte del bimbo trapiantato a Napoli, i medici Oppido e Bergonzoni interdetti per 12 e 7 mesi. Il 23 dicembre scorso fallirono l'intervento sul piccolo Domenico Caliendo, morto il successivo 21 febbraio, accolte le richieste dei PM, così illegale di parte civile, primo momento di verità. In Italia aumentano gli occupati, più 50.000 in un anno, ma sono tutti autonomi, calano i dipendenti, lo rileva Istat. Nel primo trimestre del 2026 la disoccupazione è scesa al 5,3%, mentre salgono gli inattivi. Calcio: Messico-Sudafrica 2-0, Corea del Sud-Repubblica Ceca 2-1. Il gruppo A dei mondiali mette in archivio la prima giornata, quella inaugurale del torneo. Dalle 21, Canada-Bosnia-Erzegovina. Allo stadio Azteca le esibizioni di Shakira e Bocelli, ma a Città del Messico si protesta contro il governo. Queste le breaking news di TGcom 24.
0: Radio Norba News.
2: Buongiorno dalla redazione di Radio Norba. Si chiamava Giorgio Pienabarca, il 17enne investito e ucciso a San Nicandro Garganico nel Foggiano alle 4 di questa mattina, mentre con amici stava rientrando a casa a piedi da una festa di compleanno. Alla guida dell'auto che l'avrebbe travolto ci sarebbe stato un ragazzo di 18 anni neopatentato che aveva partecipato alla stessa festa. Si è subito fermato per aiutarlo e ha chiamato i soccorsi, ma quando i sanitari sono giunti sul posto per il 17enne non c'era più nulla da fare. Indagano i carabinieri. Scossa la comunità garganica. Conosco la famiglia da anni, è una tragedia che ci ha sconvolti, ha dichiarato il sindaco Matteo Vocale. Un uomo di 80 anni è stato arrestato dalla polizia a Canosa di Puglia nella BAT per aver tentato di far esplodere la palazzina in cui risiede a causa di discussioni e liti con la famiglia che occupa l'altro appartamento. L'episodio risale a ieri mattina, quando il pensionato, che vive da solo, avrebbe divelto i tubi del gas per poi appiccare il fuoco. L'intervento della volante ha evitato il peggio, nessuno è rimasto ferito o intossicato. Le fiamme hanno solo danneggiato alcuni arredi. L'uomo è stato accompagnato in carcere. Il Politecnico di Bari si conferma tra i migliori in Italia e il migliore in Puglia, secondo l'ultima valutazione della qualità della ricerca. Particolarmente positiva la valutazione della partecipazione ai progetti competitivi di livello internazionale, dove Poliba è nella top 5 italiana. Il Poliba eccelle nella qualità media dei prodotti presentati. I giudizi sono compresi tra l'eccellente e l'eccezionale, superiore persino a quelli degli altri politecnici italiani come Milano e Torino. Tra tutti gli atenei nazionali e al 12° posto su 100. Calcio: il Foggia è sempre più vicino al ripescaggio in Serie C. Ieri sera, infatti, tramite un comunicato ufficiale, il Bra ha annunciato che non si iscriverà tra i professionisti, ma in Serie D. Questo libererebbe di fatto un posto per il Foggia, che era retrocesso sul campo. È tutto, le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: Radio Norba Joy. L'allegria e la gioia di Radio Norba. Radio Norba Joy. Radio Norba.
1: Oh, Jack.
2: Cos'è questa?
1: È la Maria.
2: Ah, va?
1: Senti, senti.

Ancora un'altra cosa. No, me ne... volevo dire una cosa a tutto lo stivale, a tutta Italia. Volevo dire legalità. Un attimo. Legalità.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buongiorno da Gerry Romano. Trump dichiara: abbiamo vinto la guerra da soli. G7 e leader europei irrilevanti. Teheran frena, ancora nessun accordo. Il sito Axios parla di intesa da firmarsi a Ginevra nei prossimi giorni. 4 aerei USA in Europa per preparare la cerimonia. A Milano, in zona Bicocca, macchina investe monopattino che non rispetta la precedenza. Muore un 18enne, uno dei due occupanti, il mezzo a due ruote, circostanza vietata dal codice. Ferito il guidatore di 20 anni, l'automobilista negativa ai test di alcol e droga. Ragazzo di 17 anni travolto da una macchina e ucciso mentre rientrava a piedi da una festa. È successo a San Nicandro Garganico, nel Foggiano. L'investitore aveva partecipato allo stesso ritrovo della vittima. Dopo la morte del bimbo trapiantato a Napoli, i medici Oppido e Bergonzoni interdetti per 12 e 7 mesi. Il 23 dicembre scorso fallirono l'intervento sul piccolo Domenico Caliendo, morto il successivo 21 febbraio, accolte le richieste dei PM, così il legale di parte civile, primo momento di verità. In Italia aumentano gli occupati, più 50.000 in un anno, ma sono tutti autonomi, calano i dipendenti, lo rileva Istat. Nel primo trimestre del 2026 la disoccupazione è scesa al 5,3%, mentre salgono gli inattivi. Calcio: Messico Sudafrica 2-0, Corea del Sud Repubblica Ceca 2-1. Il gruppo A dei mondiali mette in archivio la prima giornata, quella inaugurale del torneo. Dalle 21, Canada Bosnia Erzegovina. Allo stadio Azteca le esibizioni di Shakira e Bocelli, ma a Città del Messico si protesta contro il governo. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Buongiorno dalla redazione di Radio Norba. Si chiamava Giorgio Pienabarca, il 17enne investito e ucciso a San Nicandro Garganico nel Foggiano alle 4 di questa mattina, mentre con amici stava rientrando a casa a piedi da una festa di compleanno. Alla guida dell'auto che l'avrebbe travolto ci sarebbe stato un ragazzo di 18 anni neopatentato che aveva partecipato alla stessa festa. Si è subito fermato per aiutarlo e ha chiamato i soccorsi, ma quando i sanitari sono giunti sul posto, per il 17enne non c'era più nulla da fare. Indagano i carabinieri. Scossa la comunità garganica. Conosco la famiglia da anni, è una tragedia che ci ha sconvolti, ha dichiarato il sindaco Matteo Vocale. Un uomo di 80 anni è stato arrestato dalla polizia a Canosa di Puglia nella BAT per aver tentato di far esplodere la palazzina in cui risiede a causa di discussioni e liti con la famiglia che occupa l'altro appartamento. L'episodio risale a ieri mattina, quando il pensionato, che vive da solo, avrebbe divelto i tubi del gas per poi appiccare il fuoco. L'intervento della Volante ha evitato il peggio, nessuno è rimasto ferito o intossicato. Le fiamme hanno solo danneggiato alcuni arredi. L'uomo è stato accompagnato in carcere. Il Politecnico di Bari si conferma tra i migliori in Italia e il migliore in Puglia secondo l'ultima valutazione della qualità della ricerca. Particolarmente positiva la valutazione della partecipazione ai progetti competitivi di livello internazionale, dove Poliba è nella top 5 italiana. Il Poliba eccelle nella qualità media dei prodotti presentati. I giudizi sono compresi tra l'eccellente e l'eccezionale, superiore persino a quelli degli altri politecnici italiani come Milano e Torino. Tra tutti gli atenei nazionali e al 12° posto su 100. Calcio: il Foggia è sempre più vicino al ripescaggio in Serie C. Ieri sera, infatti, tramite un comunicato ufficiale, il Bra ha annunciato che non si iscriverà tra i professionisti, ma in Serie D. Questo libererebbe di fatto un posto per il Foggia, che era retrocesso sul campo. È tutto, le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

Radio Norba Joy. L'allegria e la gioia di Radio Norba. Radio Norba Joy.

0: Radio Norba. Breaking news con TGCOM 24.
1: Buongiorno da Gerry Romano. Trump dichiara: abbiamo vinto la guerra da soli, G7 e leader europei irrilevanti. Teheran frena, ancora nessun accordo. Il sito Axios parla di intesa da firmarsi a Ginevra nei prossimi giorni. 4 aerei USA in Europa per preparare la cerimonia. A Milano, in zona Bicocca, macchina investe monopattino che non rispetta la precedenza. Muore un 18enne, uno dei due occupanti il mezzo a due ruote, circostanza vietata dal codice. Ferito il guidatore di 20 anni, l'automobilista negativa ai test di alcol e droga. Ragazzo di 17 anni travolto da una macchina e ucciso mentre rientrava a piedi da una festa. È successo a San Nicandro Garganico, nel Foggiano. L'investitore aveva partecipato allo stesso ritrovo della vittima. Dopo la morte del bimbo trapiantato a Napoli, i medici Oppido e Bergonzoni interdetti per 12 e 7 mesi. Il 23 dicembre scorso fallirono l'intervento sul piccolo Domenico Caliendo, morto il successivo 21 febbraio, accolte le richieste dei PM, così illegale di parte civile, primo momento di verità. In Italia aumentano gli occupati, più 50.000 in un anno, ma sono tutti autonomi, calano i dipendenti, lo rileva Istat. Nel primo trimestre del 2026 la disoccupazione è scesa al 5,3%, mentre salgono gli inattivi. Calcio: Messico Sudafrica 2-0, Corea del Sud Repubblica Ceca 2-1. Il gruppo A dei mondiali mette in archivio la prima giornata, quella inaugurale del torneo. Dalle 21, Canada Bosnia Erzegovina. Allo stadio Azteca le esibizioni di Shakira e Bocelli, ma a Città del Messico si protesta contro il governo. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Buongiorno dalla redazione di Radio Norba. Si chiamava Giorgio Pienabarca, il 17enne investito e ucciso a San Nicandro Garganico nel Foggiano alle 4 di questa mattina, mentre con amici stava rientrando a casa a piedi da una festa di compleanno. Alla guida dell'auto che l'avrebbe travolto ci sarebbe stato un ragazzo di 18 anni neopatentato che aveva partecipato alla stessa festa. Si è subito fermato per aiutarlo e ha chiamato i soccorsi, ma quando i sanitari sono giunti sul posto per il 17enne non c'era più nulla da fare. Indagano i carabinieri. Scossa la comunità garganica. Conosco la famiglia da anni, è una tragedia che ci ha sconvolti, ha dichiarato il sindaco Matteo Vocale. Un uomo di 80 anni è stato arrestato dalla polizia a Canosa di Puglia nella BAT per aver tentato di far esplodere la palazzina in cui risiede a causa di discussioni e liti con la famiglia che occupa l'altro appartamento. L'episodio risale a ieri mattina, quando il pensionato, che vive da solo, avrebbe divelto i tubi del gas per poi appiccare il fuoco. L'intervento della volante ha evitato il peggio, nessuno è rimasto ferito o intossicato. Le fiamme hanno solo danneggiato alcuni arredi. L'uomo è stato accompagnato in carcere. Il Politecnico di Bari si conferma tra i migliori in Italia e il migliore in Puglia, secondo l'ultima valutazione della qualità della ricerca. Particolarmente positiva la valutazione della partecipazione ai progetti competitivi di livello internazionale, dove Poliba è nella top 5 italiana. Il Poliba eccelle nella qualità media dei prodotti presentati. I giudizi sono compresi tra l'eccellente e l'eccezionale, superiore persino a quelli degli altri politecnici italiani come Milano e Torino. Tra tutti gli atenei nazionali e al 12° posto su 100. Calcio: il Foggia è sempre più vicino al ripescaggio in Serie C. Ieri sera, infatti, tramite un comunicato ufficiale, il Bra ha annunciato che non si iscriverà tra i professionisti ma in Serie D. Questo libererebbe di fatto un posto per il Foggia, che era retrocesso sul campo. È tutto, le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buon pomeriggio da Esteroletto. Il G7 irrilevante, abbiamo vinto la guerra da soli, esulta Donald Trump annunciando la firma del memorandum d'intesa con l'Iran. Manca l'ok di Khamenei, il documento potrebbe essere siglato già domenica a Ginevra tra J.D. Vance e Mohamed Ghalibaf. L'indiscrezione arriva da Reuters e Bloomberg. La NATO ridurrà il contingente della missione di pace KFOR in Kosovo, attualmente composto da circa 4.600 militari. L'Alleanza Atlantica motiva la decisione con il miglioramento della situazione di sicurezza sul terreno. Un elicottero precipitato nei pressi del Lago Maggiore, a Lesa, provincia di Novara. Morto un cittadino svizzero ultra settantenne, forse era ai comandi, è proprietario della villa da dove era decollato il velivolo. 3 feriti. Sospesi 2 chirurghi che hanno operato il piccolo Domenico, morto dopo un trapianto di cuore danneggiato al Monaldi di Napoli. Il primario Guido Oppido e la sua vice Emma Bergonzoni sono accusati di falso in concorso. Hanno inserito dati non veri nella cartella clinica del bambino. Proseguono le operazioni dei vigili del fuoco per l'incendio divampato in un magazzino di materiale plastico a Mantova. I pompieri sono riusciti ad evitare la propagazione delle fiamme. Appello del sindaco Murari ai cittadini: chiudete le finestre, non state all'aperto. Calcio, Messico e Corea del Sud del gruppo A hanno vinto le prime partite dei mondiali americani. Altre 2 cerimonie inaugurali si terranno stasera a Toronto, che precede la partita tra i padroni di casa del Canada e la Bosnia-Erzegovina, e alle 3 di notte al Surfi Stadium di Inglewood, dove si giocherà USA-Paraguay. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Buongiorno dalla redazione di Radio Norba. Si chiamava Giorgio Pienabarca, il 17enne investito e ucciso a San Nicandro Garganico nel Foggiano alle 4 di questa mattina, mentre con amici stava rientrando a casa a piedi da una festa di compleanno. Alla guida dell'auto che l'avrebbe travolto ci sarebbe stato un ragazzo di 18 anni neopatentato che aveva partecipato alla stessa festa. Si è subito fermato per aiutarlo e ha chiamato i soccorsi, ma quando i sanitari sono giunti sul posto per il 17enne non c'era più nulla da fare. Indagano i carabinieri. Scossa la comunità garganica. Conosco la famiglia da anni, è una tragedia che ci ha sconvolti, ha dichiarato il sindaco Matteo Vocale. Un uomo di 80 anni è stato arrestato dalla polizia a Canosa di Puglia nella BAT per aver tentato di far esplodere la palazzina in cui risiede a causa di discussioni e liti con la famiglia che occupa l'altro appartamento. L'episodio risale a ieri mattina, quando il pensionato, che vive da solo, avrebbe divelto i tubi del gas per poi appiccare il fuoco. L'intervento della volante ha evitato il peggio, nessuno è rimasto ferito o intossicato. Le fiamme hanno solo danneggiato alcuni arredi. L'uomo è stato accompagnato in carcere. Il Politecnico di Bari si conferma tra i migliori in Italia e il migliore in Puglia secondo l'ultima valutazione della qualità della ricerca. Particolarmente positiva la valutazione della partecipazione ai progetti competitivi di livello internazionale, dove Poliba è nella top 5 italiana. Il Poliba eccelle nella qualità media dei prodotti presentati. I giudizi sono compresi tra l'eccellente e l'eccezionale, superiore persino a quelli degli altri politecnici italiani come Milano e Torino. Tra tutti gli atenei nazionali e al 12° posto su 100. Calcio, il Foggia è sempre più vicino al ripescaggio in Serie C. Ieri sera, infatti, tramite un comunicato ufficiale, il Bra ha annunciato che non si iscriverà tra i professionisti, ma in Serie D. Questo libererebbe di fatto un posto per il Foggia, che era retrocesso sul campo. È tutto, le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCom 24.
1: Buon pomeriggio da Esteroletto. Il G7 irrilevante, abbiamo vinto la guerra da soli, esulta Donald Trump annunciando la firma del memorandum d'intesa con l'Iran. Manca l'ok di Khamenei, il documento potrebbe essere siglato già domenica a Ginevra tra J.D. Vance e Mohamed Ghalibaf. L'indiscrezione arriva da Reuters e Bloomberg. La NATO ridurrà il contingente della missione di pace KFOR in Kosovo, attualmente composto da circa 4.600 militari. L'Alleanza Atlantica motiva la decisione con il miglioramento della situazione di sicurezza sul terreno. Un elicottero precipitato nei pressi del Lago Maggiore, a Lesa, provincia di Novara. Morto un cittadino svizzero ultra settantenne, forse era ai comandi, è proprietario della villa da dove era decollato il velivolo. Tre feriti. Sospesi due chirurghi che hanno operato il piccolo Domenico, morto dopo un trapianto di cuore danneggiato al Monaldi di Napoli. Il primario Guido Oppido e la sua vice Emma Bergonzoni sono accusati di falso in concorso. Hanno inserito dati non veri nella cartella clinica del bambino. Proseguono le operazioni dei vigili del fuoco per l'incendio divampato in un magazzino di materiale plastico a Mantova. I pompieri sono riusciti ad evitare la propagazione delle fiamme. Appello del sindaco Murari ai cittadini: chiudete le finestre, non state all'aperto. Calcio.

0: Messico e Corea del Sud del gruppo A hanno vinto le prime partite dei mondiali americani. Altre due cerimonie inaugurali si terranno stasera a Toronto, che precede la partita tra i padroni di casa del Canada e la Bosnia-Erzegovina, e alle 3 di notte al Surfi Stadium di Inglewood, dove si giocherà USA-Paraguay. Queste le breaking news di TGcom 24.
1: Radio Norba News.
2: Buongiorno dalla redazione di Radio Norba. Si chiamava Giorgio Pienabarca, il 17enne investito e ucciso a San Nicandro Garganico nel Foggiano alle 4 di questa mattina, mentre con amici stava rientrando a casa a piedi da una festa di compleanno. Alla guida dell'auto che l'avrebbe travolto ci sarebbe stato un ragazzo di 18 anni neopatentato che aveva partecipato alla stessa festa. Si è subito fermato per aiutarlo e ha chiamato i soccorsi, ma quando i sanitari sono giunti sul posto per il 17enne non c'era più nulla da fare. Indagano i carabinieri. Scossa la comunità garganica. Conosco la famiglia da anni, è una tragedia che ci ha sconvolti, ha dichiarato il sindaco Matteo Vocale. Un uomo di 80 anni è stato arrestato dalla polizia a Canosa di Puglia nella BAT per aver tentato di far esplodere la palazzina in cui risiede a causa di discussioni e liti con la famiglia che occupa l'altro appartamento. L'episodio risale a ieri mattina, quando il pensionato, che vive da solo, avrebbe divelto i tubi del gas per poi appiccare il fuoco. L'intervento della volante ha evitato il peggio, nessuno è rimasto ferito o intossicato. Le fiamme hanno solo danneggiato alcuni arredi. L'uomo è stato accompagnato in carcere. Il Politecnico di Bari si conferma tra i migliori in Italia e il migliore in Puglia secondo l'ultima valutazione della qualità della ricerca. Particolarmente positiva la valutazione della partecipazione ai progetti competitivi di livello internazionale, dove Poliba è nella top 5 italiana. Il Poliba eccelle nella qualità media dei prodotti presentati. I giudizi sono compresi tra l'eccellente e l'eccezionale, superiore persino a quelli degli altri politecnici italiani come Milano e Torino. Tra tutti gli atenei nazionali e al 12° posto su 100. Calcio, il Foggia è sempre più vicino al ripescaggio in Serie C. Ieri sera, infatti, tramite un comunicato ufficiale, il Bra ha annunciato che non si iscriverà tra i professionisti, ma in Serie D. Questo libererebbe di fatto un posto per il Foggia, che era retrocesso sul campo. È tutto, le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
1: Radio Norba News.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buon pomeriggio da Federica De Boni. Il conflitto in Medio Oriente, secondo i mediatori pakistani, l'accordo tra USA e Iran si sta concretizzando. Possibile firma del memorandum domenica a Ginevra, alla presenza del vicepresidente americano Vance e del numero uno del Parlamento iraniano Ghalibaf. Il capo della Casa Bianca Trump annuncia sui social: abbiamo posto fine alla guerra, Teheran non avrà mai l'arma nucleare. I paesi europei non sono stati utili per la pace, ma lo saranno in futuro. Ufficializzata data e luogo del vertice intergovernativo tra Italia e Francia, il primo di Macron con la Premier Meloni dal febbraio del 2020. Si terrà il 25 giugno ad Antibes. Sul tavolo la cooperazione franco-italiana in molti settori strategici come la difesa, lo spazio, l'energia e le infrastrutture. Ogni vita persa in mare è un fallimento per la famiglia umana. Indifferenza e violenza non avranno l'ultima parola. Siamo tutti migranti. Così Papa Leone XIV, incontrando le realtà di integrazione degli immigrati a Tenerife, ultima tappa del suo viaggio apostolico in Spagna. Nei primi tre mesi dell'anno, numeri record per l'occupazione, 24 milioni e 207 mila lavoratori, a riportarlo è l'Istat. Si tratta di 67

0: 1.000 unità in più rispetto al quarto trimestre del 2025. Crescono gli indipendenti più 72.000 e i contratti a tempo determinato più 9.000. È di un morto e 3 feriti, in codice giallo il bilancio dell'incidente che ha coinvolto un elicottero precipitato oggi a Solcio di Lesa sul Lago Maggiore in fase di decollo. La vittima è un imprenditore svizzero ultra settantenne, era ai comandi del velivolo, gli altri passeggeri amici. Morto all'età di 88 anni David Hockney, artista britannico e una delle figure più influenti e importanti dell'arte contemporanea, si è spento nella sua casa di Londra. Spaziava dalla pittura alla fotografia, dalla stampa al design di scenografie teatrali. Queste le breaking news di TGcom 24.
1: Radio Norba News.
2: Buongiorno dalla redazione di Radio Norba. Si chiamava Giorgio Pienabarca, il 17enne investito e ucciso a San Nicandro Garganico nel Foggiano alle 4 di questa mattina, mentre con amici stava rientrando a casa a piedi da una festa di compleanno. Alla guida dell'auto che l'avrebbe travolto ci sarebbe stato un ragazzo di 18 anni neopatentato che aveva partecipato alla stessa festa. Si è subito fermato per aiutarlo e ha chiamato i soccorsi, ma quando i sanitari sono giunti sul posto per il 17enne non c'era più nulla da fare. Indagano i carabinieri. Scossa la comunità garganica. Conosco la famiglia da anni, è una tragedia che ci ha sconvolti, ha dichiarato il sindaco Matteo Vocale. Un uomo di 80 anni è stato arrestato dalla polizia a Canosa di Puglia nella BAT per aver tentato di far esplodere la palazzina in cui risiede a causa di discussioni e liti con la famiglia che occupa l'altro appartamento. L'episodio risale a ieri mattina, quando il pensionato, che vive da solo, avrebbe divelto i tubi del gas per poi appiccare il fuoco. L'intervento della volante ha evitato il peggio, nessuno è rimasto ferito o intossicato. Le fiamme hanno solo danneggiato alcuni arredi. L'uomo è stato accompagnato in carcere. Il Politecnico di Bari si conferma tra i migliori in Italia e il migliore in Puglia secondo l'ultima valutazione della qualità della ricerca. Particolarmente positiva la valutazione della partecipazione ai progetti competitivi di livello internazionale, dove Poliba è nella top 5 italiana. Il Poliba eccelle nella qualità media dei prodotti presentati. I giudizi sono compresi tra l'eccellente e l'eccezionale, superiore persino a quelli degli altri politecnici italiani come Milano e Torino. Tra tutti gli atenei nazionali e al 12° posto su 100. Calcio, il Foggia è sempre più vicino al ripescaggio in Serie C. Ieri sera, infatti, tramite un comunicato ufficiale, il Bra ha annunciato che non si iscriverà tra i professionisti, ma in Serie D. Questo libererebbe di fatto un posto per il Foggia, che era retrocesso sul campo. È tutto, le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
1: Radio Norba News.
3: L'ho beccata in discoteca, con lo sguardo da serpente. Io mi sono avvicinato, lei già non capiva niente. L'ho guardata, ma guardato, e mi sono scatenato. Fred Astaire al mio confronto.

0: Strapazzata, l'ho lanciata e riafferrata, senza fiato l'ho lasciata, tra le braccia mi è cascata, era cotta e innamorata.
1: Oh yeah, si dice così, no? E poi...

Balla. Balla. Che idea, che idea, che idea.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buon pomeriggio da Federica De Boni. Il conflitto in Medio Oriente, secondo i mediatori pakistani, l'accordo tra USA e Iran si sta concretizzando. Possibile firma del memorandum domenica a Ginevra, alla presenza del vicepresidente americano Vance e del numero uno del Parlamento iraniano Ghalibaf. Il capo della Casa Bianca Trump annuncia sui social: abbiamo posto fine alla guerra, Teheran non avrà mai l'arma nucleare. I paesi europei non sono stati utili per la pace, ma lo saranno in futuro. Ufficializzata data e luogo del vertice intergovernativo tra Italia e Francia, il primo di Macron con la Premier Meloni dal febbraio del 2020. Si terrà il 25 giugno ad Antibes. Sul tavolo la cooperazione franco-italiana in molti settori strategici come la difesa, lo spazio, l'energia e le infrastrutture. Ogni vita persa in mare è un fallimento per la famiglia umana. Indifferenza e violenza non avranno l'ultima parola, siamo tutti migranti. Così Papa Leone XIV, incontrando le realtà di integrazione degli immigrati a Tenerife, ultima tappa del suo viaggio apostolico in Spagna. Nei primi tre mesi dell'anno, numeri record per l'occupazione, 24 milioni e 207 mila lavoratori, a riportarlo è l'Istat. Si tratta di 67 mila unità in più rispetto al quarto trimestre del 2025. Crescono gli indipendenti, più 72 mila, e i contratti a tempo determinato, più 9 mila. È di un morto e tre feriti, in codice giallo il bilancio dell'incidente che ha coinvolto un elicottero precipitato oggi a Solcio di Lesa sul Lago Maggiore in fase di decollo. La vittima è

0: un imprenditore svizzero ultra settantenne, era ai comandi del velivolo, gli altri passeggeri amici. Morto all'età di 88 anni, David Hockney, artista britannico e una delle figure più influenti e importanti dell'arte contemporanea, si è spento nella sua casa di Londra. Spaziava dalla pittura alla fotografia, dalla stampa al design di scenografie teatrali. Queste le breaking news di TGcom 24.
1: Radio Norba News.
2: Buongiorno dalla redazione di Radio Norba. Si chiamava Giorgio Pienabarca, il 17enne investito e ucciso a San Nicandro Garganico nel Foggiano alle 4 di questa mattina, mentre con amici stava rientrando a casa a piedi da una festa di compleanno. Alla guida dell'auto che l'avrebbe travolto ci sarebbe stato un ragazzo di 18 anni neopatentato che aveva partecipato alla stessa festa. Si è subito fermato per aiutarlo e ha chiamato i soccorsi, ma quando i sanitari sono giunti sul posto per il 17enne non c'era più nulla da fare. Indagano i carabinieri. Scossa la comunità garganica. Conosco la famiglia da anni, è una tragedia che ci ha sconvolti, ha dichiarato il sindaco Matteo Vocale. Un uomo di 80 anni è stato arrestato dalla polizia a Canosa di Puglia nella BAT per aver tentato di far esplodere la palazzina in cui risiede a causa di discussioni e liti con la famiglia che occupa l'altro appartamento. L'episodio risale a ieri mattina, quando il pensionato, che vive da solo, avrebbe divelto i tubi del gas per poi appiccare il fuoco. L'intervento della volante ha evitato il peggio, nessuno è rimasto ferito o intossicato. Le fiamme hanno solo danneggiato alcuni arredi. L'uomo è stato accompagnato in carcere. Il Politecnico di Bari si conferma tra i migliori in Italia e il migliore in Puglia secondo l'ultima valutazione della qualità della ricerca. Particolarmente positiva la valutazione della partecipazione ai progetti competitivi di livello internazionale, dove Poliba è nella top 5 italiana. Il Poliba eccelle nella qualità media dei prodotti presentati. I giudizi sono compresi tra l'eccellente e l'eccezionale, superiore persino a quelli degli altri politecnici italiani come Milano e Torino. Tra tutti gli atenei nazionali e al 12° posto su 100. Calcio: il Foggia è sempre più vicino al ripescaggio in Serie C. Ieri sera, infatti, tramite un comunicato ufficiale, il Bra ha annunciato che non si iscriverà tra i professionisti, ma in Serie D. Questo libererebbe di fatto un posto per il Foggia, che era retrocesso sul campo. È tutto, le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
1: Radio Norba News.

0: l'allegria e la gioia di Radio Norba. Radio Norba Joy.
1: Radio Norba.
2: Chaka Khan. Chaka Khan. Chaka Khan. Chaka Khan.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buona serata da Federica De Boni. Teheran si metta in riga. L'intesa fatta trapelare non ha nulla a che vedere con l'accordo. Parole del presidente americano Trump in una

0: intervista al Corsera. I paesi europei non sono stati d'aiuto adesso, ma potranno esserlo dopo. Per i media il memorandum potrebbe essere firmato domenica, probabile sede Ginevra. Papa Leone XIV chiude oggi il suo viaggio apostolico in Spagna da Tenerife. Durante l'incontro con gli ospiti di un centro d'accoglienza, il monito del Santo Padre ai trafficanti di esseri umani: fermatevi e convertitevi, siamo tutti migranti. La compagnia di Elon Musk, SpaceX, debutta a Wall Street. L'operazione ha raccolto 75 miliardi di dollari attraverso la vendita di più di 555 milioni di azioni. Porterà la società al settimo posto tra quelle quotate negli Stati Uniti per valore di mercato. Un'amica stretta della famiglia Di Vita è stata denunciata per favoreggiamento nell'ambito delle indagini sulla morte per avvelenamento da ricina di madre e figlia a Pietracatella, in provincia di Campobasso. La donna, più volte sentita, avrebbe negato tensioni e liti all'interno del nucleo familiare, per essere poi smentita dalle chat. Arrestato per omicidio stradale il 18enne che ha investito un amico dopo una festa a San Nicandro Garganico nel Foggiano. La vittima camminava sul ciglio della strada quando è stato travolto dall'auto guidata dal giovane neopatentato, risultato positivo all'alcol test e agli esami tossicologici. I mondiali di calcio alle 21 a Toronto, in campo Canada-Bosnia-Erzegovina. Migliaia di emigranti italiani allo stadio avevano acquistato i biglietti in anticipo, sperando che gli azzurri vincessero lo spareggio di fine marzo. Il presidente FIFA Infantino ironizza sull'Italia: prossima Coppa a 208 squadre, così magari si qualifica. Queste le breaking news di TGcom 24.
1: Radio Norba News.
2: Buongiorno dalla redazione di Radio Norba. Si chiamava Giorgio Pienabarca, il 17enne investito e ucciso a San Nicandro Garganico nel Foggiano alle 4 di questa mattina, mentre con amici stava rientrando a casa a piedi da una festa di compleanno. Alla guida dell'auto che l'avrebbe travolto ci sarebbe stato un ragazzo di 18 anni neopatentato che aveva partecipato alla stessa festa. Si è subito fermato per aiutarlo e ha chiamato i soccorsi, ma quando i sanitari sono giunti sul posto per il 17enne non c'era più nulla da fare. Indagano i carabinieri. Scossa la comunità garganica. Conosco la famiglia da anni, è una tragedia che ci ha sconvolti, ha dichiarato il sindaco Matteo Vocale. Un uomo di 80 anni è stato arrestato dalla polizia a Canosa di Puglia nella BAT per aver tentato di far esplodere la palazzina in cui risiede a causa di discussioni e liti con la famiglia che occupa l'altro appartamento. L'episodio risale a ieri mattina, quando il pensionato, che vive da solo, avrebbe divelto i tubi del gas per poi appiccare il fuoco. L'intervento della volante ha evitato il peggio, nessuno è rimasto ferito o intossicato. Le fiamme hanno solo danneggiato alcuni arredi. L'uomo è stato accompagnato in carcere. Il Politecnico di Bari si conferma tra i migliori in Italia e il migliore in Puglia secondo l'ultima valutazione della qualità della ricerca. Particolarmente positiva la valutazione della partecipazione ai progetti competitivi di livello internazionale, dove Poliba è nella top 5 italiana. Il Poliba eccelle nella qualità media dei prodotti presentati. I giudizi sono compresi tra l'eccellente e l'eccezionale, superiore persino a quelli degli altri politecnici italiani come Milano e Torino. Tra tutti gli atenei nazionali e al 12° posto su 100. Calcio: il Foggia è sempre più vicino al ripescaggio in Serie C. Ieri sera, infatti, tramite un comunicato ufficiale, il Bra ha annunciato che non si iscriverà tra i professionisti ma in Serie D. Questo libererebbe di fatto un posto per il Foggia, che era retrocesso sul campo. È tutto, le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
1: Radio Norba News.

0: Radio Norba, breaking news con TGcom 24.
1: Buona serata da Federica De Boni. Alberto Stasi condannato in via definitiva per l'omicidio della fidanzata Chiara Poggi del 2007 va verso l'affidamento in prova ai servizi sociali con il parere favorevole della Procura Generale di Milano. La decisione non ha a che fare con la revisione del processo. Il 42enne era già in semilibertà. Il memorandum d'intesa di Islamabad non è mai stato così vicino alla sua conclusione, così il ministro degli esteri iraniano Araghchi e invita i media ad astenersi dal fare speculazioni sul contenuto. I mediatori del Pakistan confermano raggiunto un testo concordato dell'intesa per la pace. Le borse europee chiudono ai massimi, puntando sulla fine della guerra in Medio Oriente. Milano conclude in rialzo dell'1,97%. A Wall Street il debutto di SpaceX, società di Elon Musk, c'entra subito una capitalizzazione oltre i 2.000 miliardi di dollari. Il volo di rientro di Papa Leone XIV da Tenerife a Roma è stato rinviato a causa di una avaria tecnica all'aereo. Il pontefice, che era già a bordo, è sceso accompagnato dalla re di Spagna. Sbarcati anche tutti gli altri passeggeri, circa 80 giornalisti. I tecnici del volo Iberia sono al lavoro, annunciati però tempi lunghi. Il Santo Padre rientrerà con il jet privato del sovrano. Il caso di madre e figlia avvelenate con la ricina a Pietracatella in provincia di Campobasso. Un'amica denunciata per favoreggiamento. Dalle conversazioni recuperate dagli smartphone sarebbero emersi elementi in contrasto con alcune sue dichiarazioni rese agli inquirenti. Aveva negato liti e tensioni all'interno della famiglia delle due vittime. Calcio: Italia fuori dal mondiale e beffa

0: Dal presidente FIFA Infantino. Valutiamo se allargare la coppa a 64 squadre o a 208, così magari si qualifica, alle sue parole. Questa sera a Toronto si gioca Canada-Bosnia-Erzegovina. Queste le breaking news di TGcom 24.
1: Radio Norba News.
2: Bentrovati dalla redazione di Radio Norba. È stato arrestato e posto ai domiciliari con l'accusa di omicidio stradale il 18enne che questa mattina all'alba ha investito ed ucciso il 17enne Giorgio Pienabarca a San Nicandro Garganico nel Foggiano. Il minorenne stava rientrando a casa a piedi insieme ad un amico dopo aver partecipato ad una festa di compleanno in una sala ricevimenti del posto. Il giovane alla guida dell'auto era alla stessa festa. Il 18enne neopatentato è risultato positivo all'alcol test e ai test tossicologici. Due vasti incendi sono scoppiati questo pomeriggio in Puglia, il primo alla periferia di Foggia in via San Severo a ridosso di un campo rom. Secondo prime ipotesi sarebbero esplose alcune bombole di gas, al momento non risultano feriti, il fumo ha raggiunto l'abitato rendendo l'aria irrespirabile. Un altro incendio è divampato a Punta Prosciutto, località di Porto Cesario, nelle Cese, in fiamme diversi ettari di macchia mediterranea. Calcio a 5, grande attesa per la finale di Serie A femminile, CMB Futsal Team Medio Barsento contro il Bitonto, un derby a Pulo Lucano. Domenica alle 18 al Pala Ercole di Policoro si assegnerà il titolo italiano. Le lucane sognano il primo scudetto. Al via Road to Battiti, il tour che anticipa il team Battiti Live, il festival musicale più atteso dell'estate. Domani sera appuntamento a Manfredonia con J-Ax e Irama. Domenica tappa a Martina Franca con ospiti Raff e Fred De Palma. In tutte le tappe divertimento e interviste dalle 18 alle 21 le esibizioni dei cantanti. Per il momento è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
1: Radio Norba News.
3: No homo. I said he's so sweet, make him wanna lick the wrapper.

0: Radio Norba. Breaking news con TGcom 24.
1: Una buona serata da Mattia Venini. L'accordo tra Stati Uniti e Iran confermato dai mediatori del Pakistan dopo un'altra giornata di altissima tensione. Secondo la CNN, l'intesa prevede lo smantellamento del programma nucleare di Teheran e lo stop ai finanziamenti al terrorismo. Possibile firma domenica a Ginevra. Le borse credono alla fine della guerra, le speranze di pace spingono in ribasso il petrolio e gli indici europei ai massimi. Piazza Affari ha chiuso le contrattazioni in rialzo dell'1,97% a 51.497 punti, nuovo record. I titoli tecnologici spinti dal debutto a Wall Street di SpaceX. Problema tecnico sull'aereo di Papa Leone a Tenerife per l'ultima tappa del suo viaggio in Spagna. Il pontefice è stato costretto a sbarcare, così come il suo staff e gli oltre 80 giornalisti al seguito. Prevost è in rientro a Roma con il jet privato del Re Felipe e atterrerà intorno alle 20. Alberto Stasi verso l'uscita dal carcere e l'affidamento in prova ai servizi sociali. Dopo l'ok della Procura Generale all'istanza della difesa, attende ora il provvedimento del Tribunale di Sorveglianza di Milano. Unico condannato per il delitto di Garlasco, era in regime di semilibertà. Sono stati ritrovati oggi i corpi senza vita dei due ragazzi scomparsi martedì nelle acque di Calandre di Ventimiglia, Imperia, annegati a causa delle forti correnti e delle onde. Entrambe le salme si trovavano nelle acque del porto, sono state riconosciute dai familiari. Mondiali di calcio, dopo l'esordio del Messico, oggi tocca alle altre due padrone di casa. Alle 21 ore italiane in programma Canada-Bosnia, stanotte USA-Paraguay. Per l'Italia anche la beffa delle parole del presidente FIFA Infantino. La prossima edizione con 208 squadre, così magari si qualifica. Queste le breaking news di TGcom 24.
0: Radio Norba News.
2: Bentrovati dalla redazione di Radio Norba. È stato arrestato e posto ai domiciliari con l'accusa di omicidio stradale il 18enne che questa mattina all'alba ha investito ed ucciso il 17enne Giorgio Pienabacca a San Nicandro Garganico nel Foggiano. Il minorenne stava rientrando a casa a piedi insieme ad un amico dopo aver partecipato ad una festa di compleanno in una sala ricevimenti del posto. Il giovane alla guida dell'auto era alla stessa festa. Il 18enne neopatentato è risultato positivo all'alcol test e ai test tossicologici. Due vasti incendi sono scoppiati questo pomeriggio in Puglia, il primo alla periferia di Foggia in via San Severo a ridosso di un campo rom. Secondo prime ipotesi sarebbero esplose alcune bombole di gas, al momento non risultano feriti, il fumo ha raggiunto l'abitato rendendo l'aria irrespirabile. Un altro incendio è divampato a Punta Prosciutto, località di Porto Cesario, nelle Cese, in fiamme diversi ettari di macchia mediterranea. Calcio a 5, grande attesa per la finale di Serie A femminile, CMB Futsal Team Medio Barsento contro il Bitonto, un derby a Pulo Lucano. Domenica alle 18 al Pala Ercole di Policoro si assegnerà il titolo italiano. Le lucane sognano il primo scudetto. Al via Road to Battiti, il tour che anticipa il team Battiti Live, il festival musicale più atteso dell'estate. Domani sera appuntamento a Manfredonia.

0: con J-Ax e Irama. Domenica, tappa a Martina Franca con ospiti Raff e Fred De Palma. In tutte le tappe, divertimento e interviste dalle 18 alle 21, le esibizioni dei cantanti. Per il momento è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
1: Radio Norba News.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buona serata da Giancarlo Bastianelli. Alberto Stasi si appresta a uscire dal carcere per essere affidato in prova ai servizi sociali. Parere positivo dalla Procura Generale all'istanza della difesa. Ora si attende il provvedimento del Tribunale di Sorveglianza. Stasi, unico condannato per il delitto di Garlasco, era già in regime di semilibertà. La concessione dell'affidamento in prova non è collegata all'eventuale procedimento di revisione del processo. Tragedia a Milano nel quartiere Bicocca. Due giovani su monopattino si sono schiantati contro un'auto, morto il passeggero 18enne, feriti lieve per il conducente 20enne, per la ragazza che era la guida della vettura. Medio Oriente, ancora nulla di definitivo per la pace tra Stati Uniti e Israele contro Iran. La firma del memorandum sarebbe già in programma per domenica a Ginevra.

0: Trump però frena sulle condizioni fatte trapelare da Teheran. Nel pomeriggio il tweet del premier pakistano che annunciava il raggiungimento del testo definitivo e concordato dell'accordo di pace, borse ai massimi che puntano sulla fine della guerra, crolla invece il petrolio. Sbarca a Wall Street SpaceX di Elon Musk, che diventa il primo trilionario del pianeta, società che vola al suo esordio centrando subito una capitalizzazione di oltre 2.000 miliardi di dollari. Il titolo riesce a fare prezzo dopo oltre 2 ore dall'apertura degli scambi. Primo vertice bilaterale Meloni-Macron il 25 giugno ad Antibes e anche il primo summit Roma-Parigi dall'entrata in vigore del trattato del Quirinale nel 2021. La riunione consentirà di approfondire la cooperazione in diversi settori strategici. Siamo ai mondiali di calcio, il Canada affronta la Bosnia-Erzegovina nella notte l'esordio degli Stati Uniti che saranno opposti al Paraguay, si giocherà dalle 3 italiane. Queste le breaking news di TGCom 24.
1: Radio Norba News.
2: Bentrovati dalla redazione di Radio Norba. È stato arrestato e posto ai domiciliari con l'accusa di omicidio stradale il 18enne che questa mattina all'alba ha investito ed ucciso il 17enne Giorgio Pienabarca a San Nicandro Garganico nel Foggiano. Il minorenne stava rientrando a casa a piedi insieme ad un amico dopo aver partecipato ad una festa di compleanno in una sala ricevimenti del posto. Il giovane alla guida dell'auto era alla stessa festa. Il 18enne neopatentato è risultato positivo all'alcol test e ai test tossicologici. Due vasti incendi sono scoppiati questo pomeriggio in Puglia, il primo alla periferia di Foggia in via San Severo a ridosso di un campo rom. Secondo prime ipotesi sarebbero esplose alcune bombole di gas, al momento non risultano feriti, il fumo ha raggiunto l'abitato rendendo l'aria irrespirabile. Un altro incendio è divampato a Punta Prosciutto, località di Porto Cesario, nelle Cese, in fiamme diversi ettari di macchia mediterranea. Calcio a 5, grande attesa per la finale di Serie A femminile, CMB Futsal Team Medio Barsento contro il Bitonto, un derby a Pulo Lucano. Domenica alle 18 al Pala Ercole di Policoro si assegnerà il titolo italiano. Le lucane sognano il primo scudetto. Al via Road to Battiti, il tour che anticipa il team Battiti Live, il festival musicale più atteso dell'estate. Domani sera appuntamento a Manfredonia con J-Ax e Irama. Domenica tappa a Martina Franca con ospiti Raff e Fred De Palma. In tutte le tappe divertimento e interviste dalle 18 alle 21 le esibizioni dei cantanti. Per il momento è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
1: Radio Norba News.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buona serata da Giancarlo Bastianelli. In Medio Oriente ancora nessuna ufficialità sull'accordo per la pace tra Stati Uniti e Iran. Trump frena sulle condizioni fatte trapelare da Teheran, in particolare su Hormuz, sanzioni e Libano. Nel pomeriggio c'era stato il tweet del premier pakistano Sharif che annunciava il raggiungimento del testo definitivo e concordato dell'intesa per la pace. La cronaca: Alberto Stasi si appresta a uscire dal carcere per essere affidato in prova ai servizi sociali. Si attende il provvedimento del Tribunale di Sorveglianza di Milano per l'unico condannato per il delitto di Garlasco. Tragedia a Milano nel quartiere Bicocca, dove due giovani su un monopattino si sono schiantati contro un'auto, morto il passeggero 18enne, ferite lievi invece per il conducente e per la ragazza che era alla guida della vettura. Si è conclusa la visita pastorale in Spagna di Papa Leone XIV. Il pontefice ringrazia Re Filippo VI nel momento di lasciare Tenerife, da dove è decollato con un aereo del sovrano a causa di un guasto tecnico al volo della Iberia. Calcio, un'uscita infelice, questa è la riflessione che si raccoglie in FIGC. Dopo le parole di Gianni Infantino sull'Italia, il presidente FIFA ironizza sulla necessità di un mondiale a 64 squadre, o forse a 228 perché gli azzurri si qualifichino. Preceduta dalla cerimonia di apertura iniziata, la partita del Canada contro la Bosnia-Erzegovina. Al termine del primo tempo, la formazione balcanica è in vantaggio per 1-0 con gol di Lukic sul passaggio dell'atalantino Kolasinac. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Bentrovati dalla redazione di Radio Norba. È stato arrestato e posto ai domiciliari con l'accusa di omicidio stradale il 18enne che questa mattina all'alba ha investito ed ucciso il 17enne Giorgio Pienabacca a San Nicandro Garganico nel Foggiano. Il minorenne stava rientrando a casa a piedi insieme ad un amico dopo aver partecipato ad una festa di compleanno in una sala ricevimenti del posto. Il giovane alla guida dell'auto era alla stessa festa. Il 18enne neopatentato è risultato positivo all'alcol test e ai test tossicologici. Due vasti incendi sono scoppiati questo pomeriggio in Puglia. Il primo alla periferia di Foggia, in via San Severo, a ridosso di un campo rom. Secondo prime ipotesi sarebbero esplose alcune bombole di gas. Al momento non risultano feriti. Il fumo ha raggiunto l'abitato rendendo l'aria irrespirabile. Un altro incendio è divampato a Punta Prosciutto, località di Porto Cesario, nelle Cese, in fiamme diversi ettari di macchia mediterranea. Calcio a 5, grande attesa per la finale di Serie A femminile. CMB Futsal Team Medio Barsento contro il Bitonto, un derby a Pulo Lucano. Domenica alle 18 al Pala Ercole di Policoro si assegnerà il titolo italiano. Le lucane sognano il primo scudetto. Al via Road to Battiti, il tour che anticipa il team Battiti Live, il festival musicale più atteso dell'estate. Domani sera appuntamento a Manfredonia con J-Ax e Irama. Domenica tappa a Martina Franca con ospiti Raff e Fred De Palma. In tutte le tappe divertimento e interviste dalle 18 alle 21 le esibizioni dei cantanti. Per il momento è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.
3: Operator.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buona serata da Giancarlo Bastianelli. Intesa a un passo tra Stati Uniti e Iran dopo settimane di fughe in avanti e smentite, è stato raggiunto un testo definitivo e concordato dell'accordo di pace, annunciato il premier pakistano Sharif. Secondo indiscrezioni, il memorandum potrebbe essere firmato domenica a Ginevra. Si è concluso il viaggio apostolico in Spagna di Papa Leone XIV. L'aereo su cui viaggiava il Santo Padre, il Falcon, messo a disposizione dal re di Spagna Felipe con a bordo il pontefice, è atterrato a Fiumicino poco dopo le 23. Tragedia della montagna in Val d'Aosta, tre alpinisti sono morti sul Gran Paradiso. Secondo quanto si è appreso, due delle vittime sono italiane. Sul posto opera il soccorso alpino valdostano per recuperare i corpi. Alberto Stasi si appresta a uscire dal carcere per essere affidato in prova ai servizi sociali. Parere positivo dalla Procura Generale. All'istanza della difesa si attende il sì del Tribunale di Sorveglianza di Milano. Calcio con i mondiali. Il presidente FIFA Infantino afferma che con 64 squadre forse si qualificherebbe anche l'Italia. Magari, dice, dovremmo arrivare a 228. La Federcalcio parla di uscita infelice e caduta di stile di Infantino. Il calcio insegna rispetto. Il presidente FIFA corregge il tiro e auspica nel 2030 gli azzurri torneranno protagonisti. Sul fronte calcio giocato pari 1-1 tra Canada e Bosnia nella partita del rimpianto per gli azzurri. Nella notte intanto l'esordio degli Stati Uniti opposti al Paraguay si gioca dalle 3 italiane. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Bentrovati dalla redazione di Radio Norba. È stato arrestato e posto ai domiciliari con l'accusa di omicidio stradale il 18enne che questa mattina all'alba ha investito ed ucciso il 17enne Giorgio Pienabarca a San Nicandro Garganico nel Foggiano. Il minorenne stava rientrando a casa a piedi insieme ad un amico dopo aver partecipato ad una festa di compleanno in una sala ricevimenti del posto. Il giovane alla guida dell'auto era alla stessa festa. Il 18enne neopatentato è risultato positivo all'alcol test e ai test tossicologici. Due vasti incendi sono scoppiati questo pomeriggio in Puglia. Il primo alla periferia di Foggia, in via San Severo, a ridosso di un campo rom. Secondo prime ipotesi sarebbero esplose alcune bombole di gas. Al momento non risultano feriti. Il fumo ha raggiunto l'abitato rendendo l'aria irrespirabile. Un altro incendio è divampato a Punta Prosciutto, località di Porto Cesario, nelle Cese, in fiamme diversi ettari di macchia mediterranea. Calcio a 5, grande attesa per la finale di Serie A femminile, CMB Futsal Team Medio Barsento contro il Bitonto, un derby a Pulo Lucano. Domenica alle 18 al Pala Ercole di Policoro si assegnerà il titolo italiano. Le lucane sognano il primo scudetto. Al via Road to Battiti, il tour che anticipa il team Battiti Live, il festival musicale più atteso dell'estate. Domani sera appuntamento a Manfredonia con J-Ax e Irama. Domenica tappa a Martina Franca con ospiti Raff e Fred De Palma. In tutte le tappe divertimento e interviste dalle 18 alle 21 le esibizioni dei cantanti.

0: è una tipica espressione della vocalità, del leggio dribbio, del canto all'italiano.
1: Radio 9.

0: Santo Padre, il Falcon messo a disposizione dal re di Spagna Felipe con a bordo il pontefice è atterrato a Fiumicino poco dopo le 23. Tragedia della montagna in Val d'Aosta, tre alpinisti sono morti sul Gran Paradiso. Secondo quanto si è appreso, due delle vittime sono italiane. Sul posto opera il soccorso alpino valdostano per recuperare i corpi. Alberto Stasi si appresta a uscire dal carcere per essere affidato in prova ai servizi sociali. Parere positivo dalla Procura Generale. All'istanza della difesa si attende il sì del Tribunale di Sorveglianza di Milano. Calcio con i mondiali. Il presidente FIFA Infantino afferma che con 64 squadre forse si qualificherebbe anche l'Italia. Magari, dice, dovremmo arrivare a 228. La Federcalcio parla di uscita infelice e caduta di stile di Infantino. Il calcio insegna rispetto. Il presidente FIFA corregge il tiro e auspica nel 2030 gli azzurri torneranno protagonisti. Sul fronte calcio giocato pari 1-1 tra Canada e Bosnia nella partita del rimpianto per gli azzurri. Nella notte intanto l'esordio degli Stati Uniti opposti al Paraguay si gioca dalle 3 italiane. Queste le breaking news di TGCOM 24.
1: Radio Norba News.
2: Bentrovati dalla redazione di Radio Norba. È stato arrestato e posto ai domiciliari con l'accusa di omicidio stradale il 18enne che questa mattina all'alba ha investito ed ucciso il 17enne Giorgio Pienabarca a San Nicandro Garganico nel Foggiano. Il minorenne stava rientrando a casa a piedi insieme ad un amico dopo aver partecipato ad una festa di compleanno in una sala ricevimenti del posto. Il giovane alla guida dell'auto era alla stessa festa. Il 18enne neopatentato è risultato positivo all'alcol test e ai test tossicologici. Due vasti incendi sono scoppiati questo pomeriggio in Puglia. Il primo alla periferia di Foggia, in via San Severo, a ridosso di un campo rom. Secondo prime ipotesi, sarebbero esplose alcune bombole di gas. Al momento non risultano feriti. Il fumo ha raggiunto l'abitato, rendendo l'aria irrespirabile. Un altro incendio è divampato a Punta Prosciutto, località di Porto Cesario, nelle Cese, in fiamme diversi ettari di macchia mediterranea. Calcio a 5, grande attesa per la finale di Serie A femminile, CMB Futsal Team Medio Barsento contro il Bitonto, un derby a Pulo Lucano. Domenica alle 18 al Pala Ercole di Policoro si assegnerà il titolo italiano. Le lucane sognano il primo scudetto. Al via Road to Battiti, il tour che anticipa il team Battiti Live, il festival musicale più atteso dell'estate. Domani sera appuntamento a Manfredonia con J-Ax e Irama. Domenica tappa a Martina Franca con ospiti Raff e Fred De Palma. In tutte le tappe divertimento e interviste dalle 18 alle 21, le esibizioni dei cantanti. Per il momento è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
1: Radio Norba News.

0: Radio Nobba Joy. L'allegria e la gioia di Radio Nobba. Radio Nobba Joy.
1: Radio Nobba.